0: sempre fino cantarte, posso della tua fede assicurarmi ancora.
1: Non dobbiamo perdere,
0: amico, e questo è il tempo di dare.